0: Y recuerden, modo feliz, modo contento.
1: Sicom Radio.
2: Sicom Radio.
0: La radio.